0: lo bene.
1: Hai capito?
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra la tua vita. En RTL estamos presentando Liberando la Mañana.

0: potere.
1: Hai capito?
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra la tua vita.
2: En RTL estamos presentando Liberando la Mañana.